quindi mi serve tutto questo canale, questo mix, tutto il nose.